vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole

cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino.